0: Los 40, 97.1.
1: Los 40.
2: Los 40.
3: Va, va, va. Venga. Qué pata, pata. Qué pata, pata. Va. Qué pata, pata. Qué pata, pata. Va.